0: Alo, ndiripo.
1: Zina. Tati Hello? Zina, tirikumuzanya zina. Tirikuvuji. Tirikumuzanya tati zina lenyu.
0: Alo.
1: Zina.
0: Okay.

Gwa Muyimbi Mumwe na Bartolomeo Funyo. Mapere kuzwa, Shirongwa Muyimbi Mumwe na Bartolomeo Funyo.